0: arrivo pa' là, mi piscio in bocca a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà imprego pa' là, mi piscio in bocca a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà imprego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là, ma tata impiego pa' là.